0: nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa, non è il cielo che hai sognato.